Teman Pro 2 masih di Jaga Malam Teman Pro 2 bareng sama Krama Games. Abis aku temenin di ngobrol gaspot, kita lanjut lagi Teman Pro 2 di sini aja di 105,5 bareng sama Krama Games sampai nanti jam 11 malam di Jazz Music Teman Pro 2. Let's go.